0: Yotto und One Out Radio. Yotto. Yotto.
1: Yotto. Yotto. Yotto. Yotto. Yotto. Yotto. Yotto. Yotto. Yotto. Yotto. Yotto. Yotto. Yotto. Yotto. Yotto. Yotto. Yotto. Yotto. Yotto. Yotto. Yotto. Yotto.